Radio Torino, in nomine Domini, Domine che saudio l'azione meglio, Domino suo obispo, oniamo se il servizio in transit creatura esista, presto legem, ed un omtandium tuo, che il tuo principio per Cristo, Domino nostro, amen. Benedicto Dini Potente, Pater Spiritus Santo, descende vos, morite sempre.